0: poi di...
1: E le ciaciaci, vasiccio, vasifo.
0: Pojdite z nami v preteklost.
2: Radio 1, 80.